con ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi niente, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi niente, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: or su presto bottega.
1: E adesso, oppur mi inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro Figaro?
0: Mio padrone? Chi veggo, eccellenza?
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, la lascio in libertà.
1: No!
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi in opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Cotar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua

0: de me.
1: Son qua, dov'è?
0: Ah, il vento l'ho portata via, guardate.
1: Io non la vengo, signorina, non vorrei cospetto.

0: il suo stato infelice sempre che mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperò.
3: Aiuto, che s'apre la porta.
4: Per un momento io torno, non ho per mica nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentro oggi finirò questo affare.
0: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
4: Mio fra l'imbroglio di matrimoni, un collo

0: tesoro al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'Almaviva. Ah, tu potresti...
1: Io? No, signor, voi stesso dovete in una canzonetta così alla buona il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra